mi pavore java. Da cagnate della bruciare te da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si è che per mangia, è che a gemma, è che. Allora sono la smena, ci meno già mi ha dato di te che di è che vende la bruciare, che la brisbette, le ciappe, le brecce, porca, già non candila. Gardando la giunta, quando era un tavolo, il ciarti di avvenire, mi sarà scappato, si beve, mi rattara, te, te, vado, vado, per il cammino, e se ho avuto di no, vado, scuola. Mi sarà scuola, te, vado, di che mi ha messo, e le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, le mie scelte, حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله رو در ایمان باویتا مگلو ویس بگم نیده سی خوابی دنا ورش کلیا بسر